0: 起的小萝卜，啊，你就胳膊给我握紧一把。
1: Dar a pica de alfi do vaso de chanta de preto na argon de on arco.
0: Francis Picabillo, Francis Picabillo. Chak, tin, chuk, ta, chuk, tin, chuk, yup, chuk, yup, chuk, you are going to ta.
1: Jigolik, bigolik, jigolik, jigolik, jigolik, digrutik, digrutik, digrutik, kichokit, kichokit, kichokit, kichokit, kichokit, kichokit, Lyubomir Michich.
0: Paul Lyubomir! Sichit, per tigrudin ta, tig, din, din, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,
1: Sara? Picabia, Hugo Ball, Dishan, Tati, Breton, Argon, Bion, Arzupo, Ernesto, Ernst. Cabra de supercontou, cabra de supercontou, cabra de cortecutum, cabaré, cabaré, cabra de cortecutum, cabra de cortecutum,
2: cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré, cabaré